porta. Cartina nella neve, spensieratezza nata a nord. Cantano i versi ora che lui nota, nuota gonfiare sopra.